0: logica del mondo non ci ha mai toccati, l'incertezza di ogni giorno non ci ha mai schiacciati, nei momenti in cui sembrava di dover...
1: Una favolosa!